0: C'est suisse, c'est sur la 3.
1: Baci, marci, non sei più così sexy. Tuoi occhi col...